0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Compra nel comercio local.
2: Apoyemos al que emprende.
1: Encontramos mejor trato personal y atención personalizada. Estación Activa 91.7.
3: 91.7.